radio, faccio la ridirò di radio, tongo la diridò ridarido, e gli anuri murillo. Rivolto a tutti tutti saxofon, il bugo vi rivori vibrofon, il magnemal hotton, poi torro punto.